detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in Saudio, l'azione meglio, Dominus Vobisco, Oremus Deus Universum, Transcreatura Vista, Prestum Legium, et unam tantium tuam, Deus Omnipotentia, Ser Christus, Domino nostro, Amen. Benedicto Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet in sempre.